amici da birrare con lei stessa, dai raggio creativa, mi godi la mia missa, e le darci radio TV, e la noce non se vuoi, le scempre che petrelli mi scronzo, e poi di empatia, sante reci che abiti la vita moia, e avvisati con li baci, i caratteri lo zoia, tu a distanza che voglio da nevi di Nico, sacco aiuto non sia di io, tu venico.

0: Ciao Govoriciane, ci schino bluzu. Leggeci. Ecco, il primo torin c'è il cacciere, Govoriti.
1: Opa. Quale motore? Maschino.